tutta la notte il giorno, sempre di corno in giro sta, e la cucagna per valere, vita più nobile non si dà. Rasini e pettini, lanci del forbici, al mio comando tutto qui sta. Rasini e pettini, al mio comando tutto qui sta.